0: proprio che ho un po' su bronci.
1: Yeah. Mr. Scrubby Way, Tim Kuyon, and a new sender.